0: a Sella e San Poli nel metro e nel mall.
1: Es de Rotosella del San Paoli. ¿Cuál es la de San Paoli?